calca, pone el umba, umba, chinata su letra, Marco, umba, umba, e volare si mette a che parte infatti, umba, umba, a schemi il fisciolo non gana qua giù.